è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere nella tua trappola. Ci son caduto anch'io, avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.